Annalisa, euforia su Radio Subasio, buona domenica. Se conoscete qualcuno che in questo 7 giugno festeggia gli anni, allora approfittate di questa possibilità che Radio Subasio vi dà, cioè di fare gli auguri di buon compleanno in diretta. Basta scrivere un messaggio al 348-075-8060 e tra poco lo ascolterete, lo ascolterà tutta la platea smisurata di questa splendida radio. I

Sud, sono i Negrita che ci portano all'appuntamento con i compleanni di questa domenica che stanno per essere letti, che voi avete inviato al 348-075-8060. Buon compleanno alla mia super nipote Ioana, sei una Wonder Woman, ti vogliamo tanto bene, zia Doina e cugina Alexandra. Nonno Bruno e nonna Sandra volevano fare gli auguri di buon compleanno al loro nipotino Mattia per i suoi meravigliosi 8 anni. Un abbraccio forte e tanti baci. Oggi è il compleanno della nostra bellissima figlia e mamma di Beatrice, Elisa Luna. Auguri da mamma e papà. Auguri di buon compleanno al compare cognato Francesco. Un forte forte abbraccio da parte di Bruno. E poi arrivano anche gli auguri da parte di Gian Domenico alla moglie Tiziana, che oggi di anni ne compie 60. Buon compleanno, amore mio, sei tutta la mia vita. In questa giornata, nel 1940, nasceva anche Tom Jones. Beh, chi non conosce Tom Jones, almeno per Sex Bomb, Delilah. E poi anche il grande attore romano Enrico Montesano. Adesso su Subasio sei tu, Levante.